sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.